0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò. Di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Osanna, io ti vo far felice. Non sai quanti ottavo a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun non entri.
1: Ma c'è qui solo.
2: La madonna sarà la cerca.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a giovinastro
1: a un paggio a cherubino
0: a cherubino cherubino d'amore col ci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: un uomo regno un'impostura in questa
0: con un ilio che vuoi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame
1: che diavolo l'ha detto
0: a proposito figlia istruitela meglio figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scenderò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che comprendo quel che tutti dicono

0: Viva!
1: Viva!
0: Alla mia gloria dei diritti! Viva!

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia

mille guerrieri e mille. Sulla sette sopra il mausoleo, animando la battaglia vendetta.

Animando battaglia, vendetta, malvagia, vendetta, di cuore, di cuore, che fatti valor. Animando battaglia, vendetta, di cuore, che fatti valor.

0: chi somigli ad alcuno.
1: Al natural!
2: È il tuo spettacolo e questi l'ufficiale.
0: Ostello!

0: Datemi i vostri fiori, come ora sei Susanna, e non ti pari che somiglia ad alcuno
1: al naturale.
2: E il tuo spettaccio e questi l'ufficiale.
0: Costello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a che la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non li far più botti, e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Cherubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
0: E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: l'isola è cinta ed incantati vostri.
1: Mi farò via al braccio, mi
2: rompo la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il tuo imperio scudo, prendi

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Mori, mori, no, no, non ho temere.

Guardate ancor padrone! E che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar! Con la barbore a testa!

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso...

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo, fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro.

fece la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: cavallo. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza

0: saranno dirmi, amor che in cielo mandato strettamente per noi. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendermi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah?

In che modo usarsi può te? Con riguardo!

Per cavarmela e finir. Senza cuore!

0: parliamo di fatti sì remoti. E io mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi le doppie saranno. Prendi questo il biglietto del denaro che a me devi, ed è tua donna.
2: Prendi anche questa borsa.
0: E questa ancora, rai, e cade pur chi io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di

0: Seco mi lascia, e ad ogni passo intanto si divieti l'ingresso. O dei, torresta e garo, ai, arrossone.
1: O damar lascia, o ardisci, che ogni

fuori ci toffi si vuole se si tu lì ci toffi si leggere con un equivoco con un sinonimo qua che cabuglio si covarrà si tu codice toffi si vuole se si tu lì ci toffi si leggere con un equivoco con un sinonimo qua che cabuglio.

tutto sarà tutta sì via. Conosce Bartolo il birbo Figaro.

di marito.